mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola e non c'è. Forse questo